0: pinzique vestiti, in altri che siano ruvidi e negletti, portin pietre calcina per un anno, e se non cambian stil, sia pur mio danno.
1: Ma destino crudele.

0: Stella che vede!
1: Oh, bella donna il figlio di
2: Don Giovanni! Sei qui, mostra per l'onda,
1: e titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo. Dia carabo l'Elvira, calmate questa collera. Sentite,

0: siate più ragionevole. Poni a più momento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Savo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille tutto.
3: Tutto presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tutto.

0: Lasciate che vada! Che di non merda che di lui ci pensiate!
1: Il legato mi incantò!
0: E consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima! Guardate! Questo non picciol libro!

mille tre, mille tre, mille tre. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e fanno ogni coniglio, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Albania 231.

lettre. Mille lettre. Falla questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni con